0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa e talafu ai o loa tau mafa. Pe utu ai lo sa ile si isi ai o le tau e soifua. Pai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile se kulu ta ise lauta la shopping voucher. O le ama wafua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolus pita la tapa. Pe lafo se tolus e lauta la I a inga mawo e le pasifika. O na maua I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa. In one.
2: O le tato taimilea ua se fulu, lua se fulu, lua nei minute ua te ainei le se fulu male lua. E inai faalinga ia ua taunu mai I le tato ofisa.

Poi siamo in Den Martin, that's amore, nadu al Giorgalia o il Blanzun. Ed in tissimo, dan il programma fu radio for i BFM 98.1.